0: Ti avevo detto dal primo appuntamento, in un porta nessuno ha presente.
1: Invece vengo frate, non solo tu ne puoi, solo non c'è una volta, ci ma sempre a te.
0: E mai promesso domani chi lo sa.